Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa,

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana a Novero.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Posti di lavoro ne...
1: Potrebbero essere più di 100 le persone morte nel... Potrebbero essere più di 100 le... Potrebbero essere più di 100 le persone morte nella parte nord-occidentale.
0: 8 morti e 20 feriti, un treno carico morti e 20 feriti, un treno carico morti e 20 feriti, un treno carico sera nella Germania federale con 8 morti e 20 feriti, Germania federale con 8 morti e 20 feriti, un treno...

0: A 3 anni di garanzia totale.
1: Sul piano militare, sia sul piano militare, nuove vie di espansione. Cercano nuove vie di espansione. Tenuto conto che sia sul piano militare, sul piano civile, sul piano militare, le economie finiscono per i conti.

0: Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto. Mister, mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh. Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: L'informazione di Blackout. L'informazione di Radio
1: Blackout. Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva, ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato, o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Il 12 settembre al Mescal Squat, 50 sfumature di techno, tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: rischettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, rischettino? E voi vuole tornare a casa?

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.
4: I got ants in my pants and I wanna dance. I got rhythm in my shoes and I got to move. I got this feeling way down deep.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa,

Questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfatti! Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Il 12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

E abbiamo ascoltato inizialmente questa buona fine estate di Popper o Popix, a seconda di come lo vogliate dire, se male o bene. E a proposito di dire le cose male, questa è Quelli che mal pensano di Caledonia Asbestos.

0: E dopo aver ascoltato questa versione di Quelli che mal pensano, direi di andare con un pezzo d'antan per salutare tutte le persone che l'estate l'hanno passata nel posto più esotico del mondo.
1: Yes, yes. J to the A to the Z to the O B, AKA Mojo B, AKA

passata la ronda, si sono avvicinate due ragazze che l'età di mia figlia più o meno, e hanno detto: ma adesso ci caricate? Io ho detto: bella de papà, dico, ma tu hai fatto colazione stamattina? Già, ecco, vai al bar, fai colazione, stai tranquillo, stai seduto.

E se prima abbiamo ascoltato Boss, Boo, Bass, yeah. Del buon Ansel. La canzone, il titolo è Bock auf Bass. Quella che invece sta andando in sottofondo è un brano che così unisce Estremo Occidente con quasi l'Oriente, ovvero un buon genere specializzato e creato, elaborato nelle periferie siberiane. In questo caso ripreso da una delle band argentine più interessanti del momento, ovvero Chevrolet. E questa canzone ha a che fare proprio con tutto quello che vediamo ogni estate e non solo. E si chiama Gringo.

Di auto ne nascono molte, ma poche, per la soddisfazione e la simpatia che suscitano in chi le sceglie, sono capaci di vivere tanti anni da entrare nel quotidiano. Per questo P38 si affida alla Renault 4, versione rossa, perché a volte l'unica cosa

0: suona come suona.
1: E adesso un brano dagli anni Ottanta, dal Sudafrica. E Kiss My Dilemma, questi sono i Kuss, prodotti dalla Shifty Records.

E mentre in sottofondo i Dementos cantano ancora la loro Pennichella, canzone assolutamente e inequivocabilmente scritta per questa trasmissione. Trasmissione che ormai ha superato la decade. Andiamo a rispondere a chi chiedeva chi fosse il brano precedente.

Il reggaeton calabrese, come è stato a testa nominato nei SMS, nei messaggini telematici e telefonici, era un brano chiamato Nugumpara, attribuito al progetto calabrese Nova Ionica.

E siamo ormai giunti alla fine di questa pennichella. E anche giunti alla fine dell'estate.

a tutte le orecchie che sono rimaste all'ascolto sui 105.2 abbastanza, ma anche allo streaming. E ovviamente calorosi saluti, abbracci, tenerezze varie a tutte le persone private della libertà. Anche a quelle temporanee.

tantissimi commenti da parte di tutta l'Italia, però anche bellissimi commenti. Vi volevo lasciare così a tutti voi.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Il 12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital,

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Well,
1: anche io ho molto problemi col mio lavoro, ma ho risolto il problema della gomma. Fitent, la gomma che non si attacca o cazzo.

diretta? No, raga! Oh! Ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh! Basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh! A dormire! Da.

18 e 36 minuti ed una manciata di secondi. Ben ritrovati e ben ritrovate sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Oggi mercoledì 2 di settembre, finalmente questa cazzo di estate sta finendo e siamo di nuovo tutti e tutte qua sulle libere frequenze di Radio Blackout per una nuova puntata di Piovono Calcinacci, il peggio del peggio, solo su Radio Blackout. Oggi come al solito un po' di nuove uscite, Screamo, Scrams, tutto quello che ci mette comodo e ci fa sentire a nostro agio per metterci in un angolino a piangere nella nostra cameretta fino alle 20 con voce stagista in Piovono Calcinacci, forse anche dopo visto l'assenza del presidente Kebab. Quindi vado a ricordarvi i contatti per comunicare con la redazione blackoutiana al 346-667-3263, messaggistica istantanea, l'osca o meno l'osca, fate voi, ma soprattutto il servizio cisti, vi ha già informati e informate, quindi se vedete sbirri in mezzo alla strada, controllori sui mezzi, voi ditecelo, che avvisiamo tutte le monde che detesta la police. Se invece volete farvi un piantino in diretta allo 011-249-5669 potete chiamarci direttamente sul numero fisso o fare degli squillini di approvazione. Mentre su www.radioblackout.org trovate tutto ciò che riguarda il palinsesto blackoutiano, gli orari e le info, ma anche la sezione streaming per ascoltarci al di fuori dell'etere torinese, oltre che ovviamente al 105.250 FM o sulla DAB. Ma andiamo col primo disco di oggi, è uno split tra l'Irma e i Deviel, stiamo ascoltando Aurora, la traccia dei Deviel, questo split è uscito il 1 settembre 2026, ma andiamo direttamente sulla parte dell'Irma con Nessuna foresta che cresce, feat. Matteo Bennicci, Anita e Elia, eccoli qua, loro sono gli Irma.

18 e 44 minuti, questi erano i primi artisti di oggi, gli Irma direttamente da Lodi con il loro split insieme ai Deviel, uscito il 1° di settembre. Abbiamo ascoltato Nessuna foresta che cresce, subito dopo Ogni attimo esploso, e da Lodi ci spostiamo a Buenos Aires in Argentina. Andiamo ad ascoltare Un largo adios con band che ha fatto uscire questo EP di 3 tracce dal titolo El Día del Vuelo, e partiamo dalla prima traccia dal titolo Golgota. Eccoli qua.

E questi hanno un Lago di Oz con il loro album El Día del Vuelo. Abbiamo ascoltato Golgotha, la prima traccia. Adesso ci spostiamo su un'ultima uscita di Genova. Sono gli Achi, usciti il 31 agosto di quest'anno con un album dal titolo Start Gazing. Andiamo quindi ad ascoltare la terza traccia dal titolo Morning. Eccoli qua, gli Achi.

E questi hanno gli Aki con il loro ultimo album Stargazing, uscito il 31 agosto di quest'anno. Abbiamo ascoltato Burning, il primo singolo estratto da questo album. Ma intanto al 346-667-2263 arrivano messaggini, tra cui un cuoricino dal buon Tommasini. Quindi gli mandiamo un abbraccio e gli dedichiamo il prossimo album. Andiamo ad ascoltare i Loner Chick con il loro ultimo EP, un 4 tracce dal titolo Pretty Boy, uscito per la Driftwood Records, etichetta di Olympia a Washington. Partiamo dalla prima traccia, All Natural. Eccoli qua, loro sono i Loner Chick.

18:57 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questi hanno i Loner Chic con il loro EP Pretty Void. Abbiamo ascoltato la prima traccia dal titolo All Natural, ma rimaniamo su altre produzioni della Driftwood Records. Andiamo a ascoltare i Guest House, anche loro EP 4 tracce, uscito il 16 luglio del 2014, dal titolo I'll Get Over It, I Guess. E andiamo a ascoltare la prima traccia dal titolo Sherry Blossom Darling. Eccoli qua, dove sono i Guest House.

E questi hanno i Guest House direttamente da Washington con la loro Sherry Blossom Darling. Ci spostiamo invece in Canada, andiamo ad ascoltare i Blind Commentary, che il 1 novembre di quest'anno faranno uscire un album dal titolo Greatest World, ma per ora andiamo ad ascoltare il secondo estratto di questo album dal titolo Trapped in the Walls. Eccoli qua.

E non è partito il pezzo dopo, sono le 19.04, intanto tra un problema tecnico e l'altro stiamo andando avanti con questa nuova puntata di Piovono Calcinacci. Abbiamo ascoltato i Blind Commentary con il loro secondo singolo uscito di presentazione di Greatest World, il singolo si chiama Tripped in the Wall, e adesso ci spostiamo sulle produzioni della Zegema Beach Record, etichetta della British Columbia, che ha prodotto anche lo split dei The Name of Your Friends e dei Poetry of Torch, uscito il 24 luglio di quest'anno. Andiamo ad ascoltare la prima traccia dei The Name of Your Friend dal titolo All For You. Eccoli qua.

19:07 minuti, questa è la prima parte di questo split, il lato dei Name of Your Friends. Andiamo a ascoltare la traccia dei Poetry of Torch. Il titolo non ve lo so dire perché è scritto in ideogrammi giapponesi, quindi se lo volete sapere iscrivetevi, vi giro il link Bandcamp del disco direttamente al 346 667 3263. Intanto, prima mi sono dimenticato di dirvelo, mettetevi addosso il caschetto per le botte e portatevi un sacco di fazzoletti, che andiamo avanti almeno fino alle 8. Vai così, Poetry of Torch.

19-12 minuti, questi erano i Poetry of Torch con nel loro split con i The Name of Your Friends, split uscito 24 luglio di quest'anno e prodotto dalla The Gemma Beach Record. Adesso, già che siamo arrivati su questa grande, mi mancano le parole, montagna russa, lunatica ed emotiva, che piovono calcinacci, facciamo un passo indietro fino al 2013, per esattezza il 29 di maggio. Andiamo a ascoltare un EP di due tracce, ma dal minutaggio molto lungo, supera i 20 minuti. Loro sono i Morphinist con il loro EP, come dicevo, dal titolo Spiritual Transmutation. E andiamo ad ascoltare la prima traccia dal titolo The Compositionist of Genetic Informat. Eccoli qua, ascolto pesante, 9 minuti, ci becchiamo tra poco. Voi mi raccomando, coricatevi e non so, fate quello che vi rilassa, fate una tisana, fate una canna, fate quello che volete, ma intanto il 346-667-3263, arrivano un po' di messaggi. Che cartella questi qua, ha riferito ai dei Name of Your Friends che abbiamo ascoltato qualche minuto fa, è un pazzoide sono io, ma anche voi che state ascoltando tutte queste fregnate direttamente sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi lascio nelle mani dei Morphinist, eccoli.

19:23 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Abbiamo appena ascoltato i Morphinist con la loro traccia Decomposition of Genetic Informat, prima traccia dell'OEP dal titolo Spiritual Transmutation, e da Washington ci spostiamo in Portogallo, a Lisbona per esattezza. Andiamo ad ascoltare i Ruin con il loro album dal titolo Tragedy of the Commons. Partiamo con il primo singolo estratto da questo album uscito il 27 di agosto, singolo dal titolo Reenchanting the World, e andiamo ad ascoltarla. Eccoli qua, loro sono i Ruin.

19-28 minuti, questi hanno i Ruin con il loro album The Tragedy of the Commons, uscito il 27 agosto di quest'anno. Abbiamo ascoltato il loro primo singolo dal titolo Reenchanting the World, e adesso ci spostiamo in Spagna, per esattezza a Madrid. Andiamo a ascoltare l'Agonia de Vivir con il loro ultimo lavoro dal titolo Tano, Dances e la Discordia. Quindi partiamo con la prima traccia dal titolo El Sol es Poder X, prima traccia, e poi andiamo sulla seconda, che è il titolo, non ve lo leggo, eccoli qua.

19:31 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250 e sempre nello spazio di Piovono Calcinacci, la trasmissione più lunatica del palinsesto blackoutiano. Vi tira su ma poi vi sbatte giù a terra. Ci spostiamo su un'altra produzione della BS DJ di Tokyo, etichetta Diewali, principalmente Screamo. Andiamo a ascoltare i Mil Altares por Secundos con il loro live a Bogotà, a.k.a. Latino Power. Andiamo a ascoltare quindi la prima traccia dal titolo Scott Pilgrim vs la insopportabile Levedad del Ser. Eccoli qua. Un liveone, sì!

19:35 minuti, questi hanno i 1000 Altair per secondo con il loro live a Bogotà, Latino Power, registrato nel 2025, uscito il 13 di agosto di quest'anno. Ci spostiamo su uscite un po' più indietro nel tempo, andiamo al 25 luglio del 2006, quando i Silver Sun Pickups, band di Los Angeles, faceva uscire Carnavas, il loro secondo album, se non sbaglio. Andiamo ad ascoltare la decima traccia di questo 11 pezzi, traccia dal titolo Three Seed. Eccoli qua. Adesso ci calmiamo tutti un attimino.

E questi hanno i Silver Sun Pickups con il loro Carnavas, ultima uscita della band di Los Angeles. E ci spostiamo invece a New York, andiamo a ascoltare i Brand New con il loro quinto album dal titolo Science Fiction. Andiamo a ascoltare la seconda traccia dal titolo Can't Get It Out, album uscito il 18 agosto del 2017. Eccoli qua, loro sono i Brand New.

19:46 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Grazie a tutti e a tutte che siate all'ascolto. Intanto vi ricordo i contatti per comunicare con la redazione di Via Cecchi 21/A, al 346-67-32-63, messaggistica istantanea, l'osca o meno l'osca, fate voi, ma soprattutto il servizio CISTI vi ha già informati e informate, quindi se vedete gli sbirri in giro voi diteci che noi lo diciamo a tutti gli altri e a tutte le altre, mentre 011-249-5669 per squilini d'approvazione o piantini in diretta, e su www.radioblackout.org podcast info, tutto quello che riguarda Radio Blackout, ma soprattutto la sezione streaming per ascoltarci anche al di fuori dell'etere torinese, anche tipo dalla Svezia da cui vengono i Tracking Broad, band che andiamo adesso ad ascoltare con il loro album Leda, uscito il 4 aprile del 2017. Andremo ad ascoltare la seconda traccia di questo 9 pezzi. La traccia, Ci provo, si intitola Alt Arsom Det Altid Var e fa più o meno così.

E questi erano i Tracking Broad sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ci spostiamo in Australia, andiamo a ascoltare gli Austin.

19:55 minuti, questi erano Oscar Sometimes con il loro EP 4 tracce dal titolo If I Was a Worm. Tra l'altro stavo leggendo la descrizione in fondo all'album ed è una collezione di canzoni dedicate alla propria fidanzata e ringrazia un sacco di persone, tra cui la mamma, il papà, gli amici, tutti quelli che gli hanno dato una mano a fare il disco, gli insegnanti di musica. Facciamo musica triste, ma comunque rimaniamo persone gentili. Ci spostiamo intanto a Napoli, andiamo a ascoltare Resina, One Man Band, Screamo, che è la sua seconda uscita dopo un 6 tracce uscito il 29 maggio di quest'anno. Il 14 di luglio ha fatto uscire un altro 9 tracce, andiamo ad ascoltare quindi un intro seguita dalla title track di questo album, che è ancora Odio. Questo è Resina.

19:59 minuti, proviamo ad allargarci invadendo un po' lo spazio di Radio Kebab, ma prima controlliamo non ci siano dei black holes. Intanto abbiamo appena ascoltato i Resina con il loro album Ancora Odio, cioè Resina al singolare, One Man Band direttamente da Napoli, e ci spostiamo a Praga. Adesso andiamo ad ascoltare gli NDRS, Na Druhe Stane Reki, con il loro ultimo lavoro dal titolo Cena za Usmev, uscito il 23 luglio di quest'anno. Andiamo ad ascoltare la prima traccia dal titolo Nemidopis. Eccoli qua.

E questi hanno innato ruche strane a Echi con il loro ultimo lavoro, Cena Zausmev, uscito il 23 luglio di quest'anno. Ma ci spostiamo invece a Philadelphia, in Pennsylvania, andiamo a ascoltare i Dummy Pass con il loro ultimo album, No Footstep Show, uscito il 14 agosto del 2026. Andiamo a ascoltare la seconda traccia di questo sei pezzi, seconda traccia dal titolo Vera Loathing. Eccoli qua, Dummy Pass.

25 minuti, stiamo ascoltando i Dammi Pass direttamente su Libera Frequenza di Radio Blackout con il loro ultimo lavoro dal titolo No Footstep Show. Ma abbandoniamo la Pennsylvania e ci spostiamo in Perù, andiamo a ascoltare i Buscame N e Stoccolmo con il loro EP 4 tracce dal titolo Grau, uscito il 21 agosto di quest'anno, e andiamo a ascoltare la seconda traccia dal titolo Iberistofilia. Eccoli qua, Buscame and Stoccolmo.

29 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Stiamo allungando in questa puntata di Piombo Calcinacci oggi mercoledì 2 settembre, quindi in vista della fine di questa maledetta e fottuta e umida estate, ci tiriamo giù il morale aspettando il freddo e la pioggia. Rimaniamo in Perù, andiamo a ascoltare la prima uscita dei Razones para El Olvido con il loro album Self Title, che uscirà il 25 di settembre, ma andiamo ad ascoltare un singolo che è già uscito dal titolo Architectura de Interiores e fa così, eccoli.

20-17 minuti, se vi siete collegati o collegate per Radio Kebab vi è andata molto male, siamo in un piovono calcinacci veramente disperato, stiamo ascoltando i Cuisine con il loro ultimo lavoro, è uscito il 18 luglio di quest'anno, ultimo lavoro della band dell'Indonesia, e ci spostiamo invece in Colorado a Fort Collins con i Weekend on a Wednesday, che il 13 luglio hanno fatto uscire un album dal titolo Eat Me Alive. Devo prendere fiato, non sono più abituato a trasmettere. Andiamo a ascoltare quindi la prima traccia dei Weekend on a Wednesday, traccia dal titolo Connor Song, eccola qua.

20 e 21 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Abbiamo ascoltato i Weekend on a Wednesday con il loro EP dal titolo Eat Me Alive, uscito il 13 luglio di quest'anno. Torniamo su un'uscita della Driftwood Records, etichetta DIY di Olympia in nello stato di Washington. L'uscita che andiamo ad ascoltare è del 12 dicembre 2012 e sono i Sunning con il loro album dal titolo Lock and Key. Andiamo ad ascoltare quindi la prima traccia dal titolo No Peace of Mind. Eccoli qua, loro sono i Sunning.

20 e 20 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout, 20 e 27 minuti. E stiamo ancora ascoltando i Sunning con il loro ultimo album Lock and Key. Adesso stavamo ascoltando la seconda traccia dal titolo Time Spent. Ma intanto al 346-667-3263 arrivano un po' di messaggini, tra cui un saludos disperados, saluto anche a te, mio hermano della Pesamare. Sono abbastanza sciupato, ma oggi avevo fatto una selecta infinita e a sto punto, visto che il presidente non c'è, la proviamo a fare veramente tutta, compresa le cose che ho ascoltato poco, quindi l'ascoltiamo assieme. Adesso ci spostiamo in Michigan, andiamo a ascoltare i The Year of the Snake con il loro EP, un 5 tracce dal titolo Skyline Fractals, uscito il 13 luglio di quest'anno. Andiamo a ascoltare la prima traccia, To Brute, eccola qua, no, ho mancato il play, eccoli.

Abbiamo appena ascoltato gli Year of the Snake con il loro ultimo lavoro Skylike Fractal, uscito il 13 luglio di quest'anno. Ci spostiamo adesso di nuovo nello stato di Washington, andiamo a ascoltare i Casket con il loro album self-title, un 7 tracce, uscito il 12 di febbraio del 2014. Andiamo a ascoltare la traccia di apertura dal titolo Shiver. Eccola qua, sono in Casket.

20 e 35 minuti, arrivano anche ai rifornimenti di birra qua negli studi di Via Cecchi 21 barra A, quindi posso continuare a tediarvi l'umore con la selecta di Piovono Calcinacci, che oggi si trasforma in Tempesta di Calcinacci. Abbiamo appena ascoltato i Casket con il loro self-title uscito il 12 febbraio del 2014, rimaniamo nel 2014 ma andiamo a novembre, il 24 novembre per esattezza, quando i Viva Belgrado facevano uscire un album di 11 tracce dal titolo Flores Carne, se non mi sbaglio secondo o terzo lavoro della band di Cordoba in Spagna. Andiamo ad ascoltare la prima traccia dal titolo Baltica, eccoli qua, i Viva Belgrado.

0: libre en las coordenadas de tu piel. Te miraré a los ojos, volveremos a nacer. Te miraré a los ojos, volveré a levantarme ileso. Todo es carne y flor, solo carne y flor.
1: Venti e 42 minuti, siete collegati e collegate alle libere frequenze di Radio Blackout 105.250 e questo è Piovono Kebab, il momento in cui Piovono Calcinacci invade gli spazi del presidente con un colpo di stato emotivo a botte di lacrime e scrimo. Abbiamo appena ascoltato i Viva Belgrado con il loro album Flores Carne, uscito il 24 novembre del 2014. Ma adesso ci spostiamo in British Columbia con un'uscita della Tomb 3 Tapes Record. Loro sono in Moment of Being e il loro album si chiama Part of the Emerging Monster to Whom We Are Attacked. Andiamo a ascoltare la prima traccia dal titolo Maybe I Deserve This. Eccoli qua, Moment of Being.

E questi hanno i Monster qualcosa, ho perso la pagina, i Monster of Being, direttamente su Libere Frequenze di Radio Blackout, con il loro album Part of the Emerging Monster to Whom We Are Attacked, uscito il 25 dicembre, a Natale del 2020. Adesso ci spostiamo su un'uscita un po' più recente di agosto 2026, e lo split tra i Senza i Remaking, dove troviamo una traccia dei Remaking dal titolo Gush, che andiamo ad ascoltare. Subito dopo ci sposteremo sulla parte dei Senza con Purging Stone, quindi eccoli qua, Remaking and Senza.

0: 20 e 56 minuti, abbiamo appena ascoltato lo split tra i Senza e Rain Making, uscito il 24 agosto del 2026. Direi che prima di andare avanti, che andremo avanti ancora un pochino, abbiamo riassunto un po' di commenti che descrivono come è andata la puntata di oggi, tutte interpretate da un nostro, come dire, doppiatore. Quindi adesso andiamo ad ascoltare un attimo gli aggettivi o comunque le definizioni con la quale è stata descritta questa leggerissima puntata di Piomo Calcinacci e poi andiamo avanti con la selezione.
1: Da una trampata, una cartella, una sveglia, una legnata, una papagna, una centralina, una castagna, una susina, una ciabattata, una breccola, una pigna, una sventola, una saracca, una trampa, una bussata, una stecca, una grugnata, una batta di mano, una bordata, una cricca, una grina, un copertone, una randellata, un missilotto, una ciabatta, una ciabardina, una mina, una swat,

0: un orologio svizzero, uno sganascio.
1: Ebbene, abbiamo capito che queste libere frequenze possono essere più, ma possono essere ferro. Oggi è stato principalmente ferro e scrimo, e ci spostiamo quindi adesso in Spagna con un'altra uscita di un'altra etichetta DIY. L'etichetta è la Gato Encerrado Records e ha fatto uscire l'album di novembre, il primo di settembre di quest'anno. Quindi andiamo ad ascoltare la terza traccia di questo album dal titolo Donde el mar retrocede, e andiamo a ascoltare De Papel, la terza traccia dell'album. Eccoli.

21 e 5 minuti, sempre collegati e collegate, se avete resistito alle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, se state ancora piangendo, abbiamo superato l'ora di cena, ma date colpa alle cipolle tagliate per il soffritto. Abbiamo appena ascoltato in novembre con il loro album Donde il mare retrocede, uscito il 1 settembre di quest'anno direttamente dalla Spagna. Invece ci spostiamo in Florida, andiamo a ascoltare i Novelai con il loro EP, un 5 tracce, anche questo uscito il 1 settembre, dal titolo Moment Past Remain. Andiamo a ascoltare la seconda traccia di questo album, dal titolo Hide My Heart. Eccoli qua, loro sono i Novelai.

21:14 minuti, se siete collegati e collegate da quando abbiamo iniziato siete veramente dei grandi e delle grandi. Siamo su una puntata un po' anomala di Piovono Calcinacci, io non sto facendo un cazzo se non mettere canzoni una dietro l'altra, esattamente tutto quello che ho trovato nelle ultime due settimane, e stiamo ancora ascoltando i Novelai con il loro ultimo lavoro, uscito il 1° di settembre dal titolo Moments Past Remain, ma ci spostiamo su una vecchia uscita del 1° marzo 2015. Loro sono i Think Fall Apart e hanno fatto uscire un album self-titled di 9 tracce, e andiamo ad ascoltare la prima traccia, quella di apertura dal titolo Together, poi ascolteremo ancora un altro album per salutarci e arrivederci chissà quando, magari la settimana prossima riprendiamo con Acab, ma chi lo sa, lo scoprite solo collegandovi sulle libere frequenze di Radio Blackout il mercoledì dalle 18:30 in poi. Andiamo quindi ad ascoltare Together dei Think Fall Apart, eccoli qua.

21 e 21 minuti, stiamo ancora ascoltando i Thinking Fall Apart con il loro album self-titled uscito il 1° marzo del 2015. Le energie sono totalmente finite in questa puntata di Piovono Calcinacci. Adesso vediamo di chiuderla. Come promesso, un'ultima traccia, vado direttamente sulla mia infanzia, album uscito più di 11 anni fa, ma secondo me un po' di più in realtà, estratto di Turn It Around, primo album dei Comeback Kid. Andiamo ascoltare Die Tonight, che suona più o meno così.

Ebbene, siamo arrivati alla fine di questa ennesima puntata di Piovono Calcinacci, una puntata molto lunga, molto estenuante, molto troppo. Infatti, probabilmente dalla settimana prossima riprenderemo con Atenea e degli appuntamenti fissi con la crew di Acab, l'aperitivo controinformativo al Corpio Balengo Du Mundo. Ma chissà, magari nei buchi di Impalinsesto riapparirò. Ci si becca alla prossima, forse sì o forse no. Ciao ciao.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

غم ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر آتش غم سوختی.

0: Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo!
1: Vai.
2: Yes.
3: As you know, resources are drastically low.
1: Yes, sir.
3: Lavar.
1: Yes.
3: Survival is at stake. We've located their queen.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Drogą do pełnego korzystania.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con lei.

humanity.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimorso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato. Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Che palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con lei.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.
4: Chansons de montagne dans tout le monde, Afrique.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. È Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.